0: Capi, è un amorino.
1: Ah, ma che storia! Ma tempo! Cut!
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! Cut!